0: Urbana 94.9.
1: Wow, oh. Ho pisciato in Nostasua, la che vuole, completo, mami. Candela, brrr, oh. Yeah, yo, Gansa, yeah.
2: Mami, ho pido.